0: avrei già mai creduto, ma farò quel che potrò. Le prego un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!